0: en Canarias.
1: Es la hora 1:33 minutos.
2: Es 1:33 minutos. Radio Canarias.

0: Lima.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: En Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Sono le 4:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Son las 5:30 minutos.

Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche,

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, allerta in Spagna e Francia. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Eccoci, ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show, mercoledì 29. Come ti senti in questo mercoledì, cara Ceci?
1: Io mi sento bene perché sto sempre in ottima compagnia, quella di Alessandra Bellotti.
0: Tu ti senti bene lunedì, martedì, mercoledì, giovedì? Oh, ma sai che non ti ho mai visto arrabbiata?
1: Ma è difficile, cioè, dai.
0: È difficile, meno male. Beh, sì. Qui al Comedy solo positive vibes. Tra l'altro, tra poco torna la rubrica Strano ma Vero. Cose assurde che però realmente accadono, realmente esistono e veramente come si fa a non ridere. C'è chi considera i peli del cane una seccatura e ci può stare, ma diciamo che parliamo di quella tipologia di persone che evidentemente ha deciso di dichiarare guerra totale a questi poveri animaletti perché li costringe in delle tutine discutibili.
1: Cioè, mamma mia, poverini,
0: ecco,
1: che
0: poveri, poveri, ne parliamo tra poco. Poi, se non sbaglio, invece parleremo di una tipologia di persone, anche qua, che è abituata ad arrampicarsi sugli specchi.
1: Eh sì, infatti, parleremo delle scuse più ridicole inventate per giustificare un ritardo o magari anche un pacco a un appuntamento.
0: Ecco, qualcosa, comunque è un'arte quella di arrampicarsi sugli
1: prima
0: specchi.
1: Prima parlavamo di una bella scusa che ho dato io ieri.
0: Eh sì, nei fuori onda, secondo me nel fuori onda potrebbe nascere un nuovo programma a parte,
1: sì,
0: ma
1: infatti
0: non è questa la sede per poterne parlare. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte di nuovo. Questa settimana
1: tu mi vuoi far
0: così
1: piangere, sì, questa settimana
0: mi voglio far cacciare. Radio

0: Ed eccoci qua con il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Questa è veramente assurda. Dicevamo, c'è qualcuno a cui danno fastidio i peli degli animali. Ci sta, il mondo è bello,
1: sì,
0: perché
1: c'è
0: vario.
1: Molta gente che è proprio allergica.
0: Esatto, cioè, e poi non è detto che se uno non ama gli animali, nel senso che non è che è appassionato, vuol dire che li odi. Cioè, semplicemente magari non gli interessa e ognuno è libero di fare quello che vuole. Però insomma, bisogna avere sempre rispetto dell'altro, che siano persone o che siano animali, in generale per gli esseri viventi. Negli Stati Uniti è stata presentata una nuova invenzione che sta facendo discutere milioni di persone, cioè questa sorta di tutina integrale per cani che è aderente come una muta da sub. Poveri cagnolini.
1: Ma ti immagini col caldo?
0: Mamma mia. Progettata per trattenere tutti i peli all'interno del tessuto, quindi impedire che finiscano sui divani, sui tappeti, sui sedili dell'auto.
1: Capito? Ma la tortura per l'animale.
0: Cioè, non volete i peli? Non comprate gli animali. Cioè, non comprate, non adottate.
1: E poi ci sono anche determinati cani che non lasciano proprio, non perdono il pelo.
0: È vero, vero, è vero. Anche che se hai un animale è normale che qualcosa sporcherà prima o poi, soprattutto quando sono cuccioli. I gatti poi non ve lo dico neanche, che con i peli si arrampicano ovunque. Io ne ho 4 di gatti, quindi vi lascio immaginare. Faccio tutti i giorni la polvere, ma l'ho voluto io però. Vuoi la bicicletta, pedali. Comunque l'idea nasce per aiutare questi proprietari, a quanto pare tra i più ossessionati della pulizia, ma ovviamente la reazione del web è stata immediata. Cioè, da una parte
1: ci credo,
0: ci sono quelli che la definiscono geniale, perché sono un po' malati come quelli che le acquistano queste tutine, e altri che si sono indignati, tipo me, tipo te.
1: Già.
0: Perché poi alla fine diciamocelo, no? Il cane ti accoglie quando torni a casa, ti fa compagnia, ti resta vicino nei momenti difficili, così come il gatto, no? E cioè, voglio dire, due peli si possono sopportare. Il gioco vale la candela, quindi non so, lascio a voi i commenti e ho quasi paura di aprire questo argomento.
1: Scatenato.

0: ma vero, purtroppo ve lo devo dire questa volta, tutine per cani, tutine aderenti, tipo tutine da sub per impedire che questi poveri amici a quattro zampe perdano il pelo. Quindi per te
1: soffrono,
0: i divani,
1: tanto, cioè, soffrono tanto, io
0: vabbè,
1: dico.
0: Un espediente, un modo per tenere divani, tappeti puliti. E dicevamo, qualcuno si è indignato, un po' come me, un po' come la Sesi, un po' come qualcuno all'ascolto sicuramente, e abbiamo scatenato l'inferno, secondo me. Abbiamo diversi messaggi. Iniziamo con Chiara che dice: quindi il cane deve vestirsi come un supereroe perché noi non vogliamo passare l'aspirapolvere? Non ho parole. Chiara, hai ragione.
1: Solo parolacce.
0: Giusto. Il mio cane perderebbe la dignità molto prima dei peli. Matteo. Sì, in effetti poi sono anche ma li vedi alcune? Io ho visto alcune foto di cani. Hanno delle espressioni, ma ci credo, poverino.
1: Magari sono tutte pure carine, dei design.
0: Sì, però sì, ma costano anche, non ti credere, già. Perché è proprio il tessuto che trattiene, nonostante, cioè proprio la tutina in sé, ma proprio il tessuto è fatto in una maniera particolare. Chiudiamo con Federica che dice: se ami un cane devi accettare anche i peli, è un po' come volere il mare senza la sabbia. Brava Federica, questa frase mi è piaciuta.
1: Mamma mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Son las 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-Teheran in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18.

0: sono le scuse più gettonate per insomma dare buca, inventare bugie, arrampicarsi un po' sugli specchi quando abbiamo torto? Ce ne sono tante, tra le più comuni forse qualcuna ricade in questa lista che ci legge Cecilia, e poi ovviamente io non vedo l'ora di leggere le vostre, di scuse. Sentiamo
1: soprattutto
0: un po'.
1: Un sondaggio europeo rivela che mentiamo sui ritardi o sugli impegni almeno 4 volte la settimana. La scusa regina resta ovviamente il traffico improvviso, poi capirai, nella capitale,
0: sì,
1: è facile.
0: Soprattutto i romani ce l'hanno pronta la scusa.
1: Ma la tecnologia ha creato le scuse 2.0. Il 40% dei giovani ammette di attivare la modalità aereo apposta per poi dire: scusa, non avevo campo, il messaggio mi è arrivato solo ora.
0: Eh sì, perché poi con queste continue notifiche, cioè l'altro può anche controllare se vedi, se non vedi, insomma un po' un macello, quindi così, spegniamo direttamente tutto, giusto?
1: E infatti, poi quando dobbiamo saltare un impegno la creatività ovviamente decolla, si passa dai guasti idraulici inventati, mi si è allagata la casa, e scenari hollywoodiani come ad esempio sono rimasto bloccato in ascensore o il cane ha ingoiato l'auricolare. Capito? Sì. La verità, siamo sceneggiatori mancati che inventano crisi diplomatiche o anche...
0: Attenzione, ve lo dico, spoiler, se qualcuno di voi ha a che fare con Cecilia, Cecilia all'improvviso si inventa la febbre del figlio,
1: vuol dire che no, che non va bene, non va bene.
0: È una scusa che lei usa spesso.
1: Beh, soprattutto se un appuntamento non va bene o non mi va di andare a un appuntamento.
0: Scappare dagli appuntamenti, giusto?
1: Qual è la scusa più assurda che vi è toccato inventare magari per salvare la faccia? Tu che scuse dici?
0: Bah, io allora non voglio fare veramente, non voglio fare quella che no, io non ho bisogno, però io in realtà spesso dico: guarda, non lo so, questa settimana sono incasinata, ma non è una scusa, è la verità, non lo so se mi va, preferisco avvisarti al momento se ci sei bene, se no niente, capito come? Cioè io vado molto a sentimento, fino all'ultimo è difficile che ti do appuntamento per una cosa di settimana prossima, perché so già che poi magari il giorno prima me ne pento, mi conosco, e quindi è difficile che uso scuse, la maggior parte delle volte semplicemente dico non me va.
1: Comunque mi piace questa filosofia,
0: no,
1: che
0: la verità. Sai perché? Se ti offendi, allora, se dall'altra parte capisci, bene, se ti offendi sei già una persona che con me non può avere a che fare, perché io credo che bisogna vivere e lasciar vivere, quindi se te devi accollà stai bene dove stai. Radio

0: Basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 8:02.
3: Sono le 8:02.

0: mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: assodato che io sono una persona antipatica, che se non mi va di uscire te lo dico, non c'ho bisogno di inventare scuse.
1: Ma non sei antipatica, anzi ti dici bene.
0: Cioè la verità, se sono stanca o non mi va, non, beh, sai perché abbiamo quest'ansia da prestazione di dover essere per forza ovunque con chiunque, ma se voglio sta a casa che problema c'è?
1: Che solo che io
0: c'è?
1: Dico subito sì vengo e poi dopo magari arriva l'orario di uscire, poi non so, mi succede di tutto.
0: Ma io già lo so che potrebbe accadere, perciò
1: infatti tu sei intelligente perché guardi già il futuro.
0: È frutto di tante scuse inventate in passato, forse, diciamoci la verità. Sì, anch'io ne ho inventata qualcuna ogni tanto. Vabbè, andiamo a quelle degli ascoltatori, va, scuse degli amici.
1: Allora,
0: del comedy.
1: Davide, ho detto al capo che non potevo andare in ufficio perché la chiave si era spezzata dentro la serratura. Ho dovuto mandargli una foto presa da Google. Comunque fate attenzione.
0: Bello,
1: fate
0: però,
1: attenzione,
0: bravo.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Chiara, per bidonare un appuntamento al buio ho finto un attacco improvviso di amnesia. Ho guardato il tipo e ho detto: chi sei? Dove siamo? Sono scappata. Cavolo, lo devo fare io ieri con quello. No, vabbè, lasciam perdere, non ho detto niente. L'amnesia sarebbe una cosa figa.
0: Però
1: l'appuntamento al buio, non ti piace il tipo e fai finta che.
0: Ho capito, ma che capacità recitative devi avere? Come si chiama la nostra amica?
1: Chiara.
0: Chiara, brava, complimenti, premio Oscar. Io non ce la farei, mi verrebbe da ridere. Cioè, vabbè, no.
1: Alessio dice: ritardo di un'ora a cena. Ho detto che sono rimasto bloccato nel tapirulan della palestra perché non trovavo il tasto stop. Vabbè, dai,
0: vabbè. No, comunque guarda, mi ha fatto venire in mente una cosa. Una volta io avevo un appuntamento con un amico, un collega di lavoro. Cioè era una cena tranquilla, non era un appuntamento romantico. Cena a cui avevo invitato io la persona, ok? Tipo, sai quelle cose che dici: dai, settimana prossima andiamo, questo incassa tutti gli impegni, andiamo, Io mi scordo. Cioè, sapevo che ne
1: c'era,
0: so,
1: qualcosa
0: mercoledì c'era la cena, ma nella mia testa era martedì, capito come? Ma veramente, e guarda, io lì ho detto: io gli dico la verità, perché è talmente assurda come scusa da inventarsi. Poi io, se mi vuole credere, bene, ma se no non è carino, perché tu gli stai dicendo alla persona che non te ne frega niente in qualche modo. Ma in realtà io ero talmente esaurita che veramente ho scambiato il martedì col mercoledì, ora non ricordo. E io ho detto la verità, ho detto: guarda, mi devi perdonare, perdonami Enzo, che saluto, guarda, scusa, sto arrivando, per fortuna ero vicina, però capito, è quello. Ma guarda, cioè, si è fatto una risata, ma ha detto vabbè, forse
1: vabbè,
0: perché
1: ormai
0: mi conosce, è possibile, se l'hai fatto tu è possibile. Cioè, che motivo avevo di inventare la scusa? Ero stata io a invitarlo e niente, succede. Oh, io posso dire sì, le scuse vale sempre la pena averne una sola la manica, tipo la nostra amica che si inventa le amnesie improvvise, però anche meno, cioè, diciamo la verità. Poi io, chi vuole capire capisce, altrimenti amen. Radio Kalimba.
2: El grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: fatto di arrampicarsi sugli specchi, io ho detto di essere una persona molto diretta. In realtà, così come faccio con le battute brutte, è inutile inventare scuse. La verità è che mi diverto a non farvi ridere. Quindi proprio tutto il contrario del programma, no? Scherzo.
1: Antipatica però.
0: Beh, un pochino. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A ribattute e a ribrutte. Mi dispiace. Kalima!

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel Torinese che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre malviventi, uno è deceduto, per gli altri due si sono aperte le porte del carcere. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT è il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio, da dimenticarsi perfino di loro stessi, dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone. L'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte. Comunque,
1: ma cioè, ci vuoi proprio male a
0: sì,
1: tutti noi?
0: Sì, voglio male. Beh, meglio del peggio, il peggio prevede le battute brutte che non fanno ridere. Cominciamo con momento romantico. Lei dice a lui: pensavo che la felicità iniziasse con fe, con la sillaba fe.
1: E invece, forse perché si chiama Federico?
0: No, no, felicità, no? La felicità iniziasse con fe, lei dice, vuole okay fare questa. E poi dopo, subito dopo, lo guarda e gli dice: perché la mia inizia con te? E lui risponde: bah, secondo me sei dislessica. Cioè, semplice, andiamo avanti.
1: Io pensavo un'altra cosa, vabbè.
0: Se non mi ami più, prendi la porta e vattene. Va bene. E lui prende la porta, la prende
1: proprio
0: e se ne va.
1: Fisicamente.
0: Esatto. Per caso sei caduta dal paradiso? Perché? Pensi che io sia un angelo? No, penso che tu sia caduta di faccia.
1: Madonna, io questo lo mollavo immediatamente.
0: Sì. Pina, ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
1: Mamma, che brutta.
0: Poi abbiamo due topolini che entrano in un locale, ok, vanno alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti. Via!
1: Ti credo. Se la sono fatta sotto.
0: Qual è il tuo segno zodiacale? Dinosauro. Ma non esiste. Nessun segno zodiacale esiste.
1: Ha ragione.
0: Questo è un altro tema.
1: Sì, sì.
0: Un mojito, grazie. Ma guardi, le ho già servito 7 cocktail. Non le sembra di aver esagerato? Beh, in effetti non potrei bere con quello che ho. E il cameriere risponde: mi scusi, perché cos'ha? 2,50 euro.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Timbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezza Luna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: oggi termina qui il Comedy Radio Show. E per fortuna oserei dire forse oggi, ma non per voi, per me che ho veramente esagerato.
1: Hai visto che mi sono messa in ginocchio a pregare?
0: Sì, no, oggi erano proprio brutte veramente, cioè,
1: ma io spero che domani non racconti queste cose.
0: Guarda,
1: brutte,
0: mi sto spingendo troppo oltre. Forse una parte di me vuole autosabotarsi, perché oggi ho veramente esagerato. Vi chiedo scusa. Domani no, basta battute brutte. Però torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Torniamo qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao. Niente battute brutte, promesso.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon mercoledì 29 luglio con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante, paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1979!

0: Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
4: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11, en Playa del Inglés.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
8: Radio Calima, l'estate è qui. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche qui creux.
9: En Radio Calima suena Giselle.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione a fondo di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade, e rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale, parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. E il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 37 0075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 29 di luglio e siamo quasi arrivati alla fine di questo mese. E il mercoledì, non so se la pensate anche voi allo stesso modo, ma è un po' quel giorno giro di boh della settimana, perché non è né troppo vicino al weekend scorso, quindi lunedì ce lo siamo lasciati alle spalle, ma iniziamo già a intravedere con la coda dell'occhio il fine settimana. Si parte con quest'ora dedicata interamente all'Italia. E tra pochissimo voglio parlarvi di un modo di dire andiamo in Sardegna, perché aio è diventato praticamente un'espressione caratterizzante di questa meravigliosa regione, poi conosciuto anche in tutta Italia. Ma vi spieghiamo un po' di retroscena. Andiamo poi a tavola con la torta al testo, e si può mangiare, non ha niente a che vedere con la carta. E poi, come sempre, l'agenda, il proverbio di oggi, compleanni, tutto questo assieme a Fausto. Quindi si parla parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1995.
3: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: ufficialmente il via all'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora che trascorriamo insieme all'insegna del nostro bellissimo paese. Sono Francesca Romana. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, un po' di annate di questo 29 di luglio nella storia d'Italia.
1: Nel 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza il re Umberto I di Savoia. Nel 1976 invece Tina Anselmi è la prima donna ministro della Repubblica Italiana, con l'incarico al Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel 1983 attentato al magistrato Rocco Chinnici, vittima di mafia. Mentre nel 2004, dopo 143 anni, viene abolita la leva militare obbligatoria in Italia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Leone? Abbiamo cambiato segno zodiacale. Se fino a qualche giorno fa, al 21, eravamo nel Cancro, ora siamo nel Leone. Piccola perla di, anzi più che perla, piccola pillola di astrologia.
1: Oggi avrebbe compiuto 100 anni Franco Sensi, imprenditore nonché presidente del terzo scudetto della S Roma. Mentre nel 1939 nasce Gian Piero Leverberi, compositore e fondatore del progetto musicale Rondò Veneziano. Nel 1971 nasce Roberto Poletti, giornalista e politico.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono altri auguri da fare con il santo del giorno o i santi.
1: I santi sono Marta, Maria e Lazzaro di Betania.
0: Quindi auguri a tutte le persone che si chiamano Maria, Marta e anche Lazzaro. Ultimo poi che non può mancare è il proverbio.
1: Il proverbio dice che se non arde a luglio ad agosto, dentro il tino agro è il mosto. Vuol dire che se non fa troppo caldo a luglio ad agosto, dentro il tino, quindi dentro al recipiente del vino, il mosto sarà amaro.
0: E beh, il caldo c'è, quindi questo problema non si pone.
2: Radio

0: ci sono i vostri messaggi, i primi di questo mercoledì insieme, firmato ovviamente, anzi targato Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, c'è Fausto con noi, ciao Fausto ancora.
1: Ciao.
0: Dopo l'agenda ci sono arrivate tante vostre testimonianze, tanti vostri messaggi, e ci scrivono oggi
1: Eleonora e Giancarlo, che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
0: Ciao Eleonora e ciao Giancarlo anche.
1: Eleonora ci dice che la musica del rondò veneziano la rilassa molto e la mette sempre in macchina per fare viaggi lunghi.
0: Beh, serve pazienza per fare viaggi lunghi, anche per stare in città, ma serve anche la musica classica per rilassarsi. Ottima strategia.
1: Giancarlo invece dice che è stato uno dei primi a trarre beneficio dall'abolizione del militare obbligatorio e ancora oggi ringrazia quella legge.
0: Qui potremmo aprire una piccola polemica su quanto eventualmente solo a scopo di formazione potrebbe servire ai giovani ragazzi un po' di leva militare, perché no?
2: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: chiudiamo il nostro mercoledì insieme andando un po' in giro per l'Italia e oggi assieme a Fausto, ciao Fausto,
1: ciao,
0: parliamo di modi di dire. Ce n'è uno in particolare, vi vogliamo portare in Sardegna, che più di un modo di dire è un'espressione tipica di questa regione. Aio, giusto Fausto?
1: Aio,
0: l'ho detta bene?
1: L'ha detta benissimo.
0: Salutiamo tutti gli amici sardi che eventualmente sono all'ascolto.
1: Meravigliosa regione. È un'espressione verbale appunto molto nota della Sardegna e corrisponderebbe addirittura a una forma della prima persona plurale dell'evoluzione romanza del verbo latino ire, andare, evolutosi poi in un intermedio alare ed è sovrapponibile addirittura al francese alon, dove il francese aller è tuttora in uso.
0: Io pensavo fosse più un tipo ciao, un
1: invece così sembrerebbe che è una cosa di andare. Infatti aio uno lo usa, mi hanno spiegato i sardi, quando vogliono dire andiamo, forza andiamo, è un rafforzativo.
0: Non lo sapevo.
1: Nemmeno io, poi andando in Sardegna qualche volta l'ho imparato perché me l'hanno insegnato proprio loro e quindi è un invito a muoversi. Una seconda teoria invece riconduce le origini di aio a un periodo precedente a quello latino. Secondo questa teoria infatti potrebbe derivare dall'assiro au.
0: Addirittura, andiamo ancora più indietro nel tempo quindi.
1: Au, infatti, vorrebbe dire essere fratelli, stare insieme e essere amici.
0: Quindi dalla Sardegna con furore vi portiamo questo modo di dire che magari potreste adottare anche voi se non siete sardi. Aio! Anche l'intonazione è importante. Ehi!

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così l'ex leader pentastellato. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri e vice premier Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina. Alla Farnesina. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di disarmare Hamas ed Hezbollah. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in un comunicato dell'FSB nel quale si legge che Durov si trova attualmente in Francia. L'uomo è accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Reuters, intanto, ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: i vostri messaggi arrivano e come si arrivano, ma soprattutto noi li leggiamo. Queste verdi, bianchi e rossi, bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: Di chi abbiamo scelto i messaggini oggi?
1: Abbiamo Gavino e Maria.
0: Che bel nome Gavino. Salutiamo quindi sia Maria che Gavino.
1: Gavino ci dice che ogni volta che lascia la sua Sardegna dopo che è stato in vacanza lì per tornarsene a casa, appena arriva al porto trova sempre qualche persona che lo invita a scendere dicendo "Aio andausu", che vuol dire forza, andiamo, in tipico dialetto sardo.
0: Che bello. Comunque è bello che in ogni regione c'è una sfumatura diversa di una frase che può essere coniata anche, magari significa la stessa cosa in italiano, però in Campania si dice in un modo, io in Sardegna ad esempio non conoscevo questo aio.
1: Maria invece ricorda che quando vedeva lo sketch dei sardi di Aldo, Giovanni e Giacomo in televisione, questi sketch iniziavano sempre con la parola aio e ogni tanto anche lei la usa e ormai per simpatia e abitudine è diventata parte del suo lessico.
0: Ma sì, diciamo tutti quanti aio, tutti insieme, perché siamo quelli di verdi, bianchi e rossi.

0: Si va in tavola arrivati a questo punto. Vedo che c'è Fausto che scalpita dall'altro lato dello studio. Tra poco torniamo insieme, cari amici, perché parliamo di torta al testo. Non ha niente a che vedere con le canzoni, né tantomeno con la carta stampata. O anche i testi possono essere fatti anche online, perché è commestibile, si mangia, e scopriamo tra pochissimo di cosa si tratta. Ripeto, torta al testo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí. 639-530250.
3: 639-530250. 0250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: momento, come sempre, cari amici, di sederci a tavola in questo mercoledì insieme, perché do il bentornato intanto a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E andando a tavola oggi parliamo di una torta non propriamente torta, perché appunto non è dolce, ma è salata, che ci porta direttamente nel cuore dell'Umbria.
1: La torta al pesto, che uno dice è una torta, quindi è dolce, invece no, è un piatto tipico della tradizione umbra, specialmente la provincia di Perugia, ma è salato e consiste in un impasto di acqua, farina, bicarbonato e sale. Infatti è anche molto digeribile, devo dire la verità, perché l'ho provata.
0: E soprattutto la domanda è: ma cosa c'entra il testo?
1: Il testo è la piastra di ghisa, che è appunto chiamata testo, che viene usata per cuocere sopra questo impasto, che è leggermente un po' più alto di una piedina, quindi 2 o 3 centimetri, e viene farcito con salumi, verdura, carne, insomma a seconda dei gusti personali, ma tutto di cose salate. Il dolce, certo, ci vuoi mettere la Nutella, ci vuoi mettere anche la Nutella,
0: per carità, chi siamo noi a dire di no? Però comunque sembra anche non troppo difficile da preparare.
1: No, non è difficile da preparare, infatti ne viene fatto di quantità industriali in pochissimo tempo. E la sua origine, perché textum, era un laterizio su cui nell'impero romano veniva già cotta, quindi è addirittura nell'impero romano. Alcuni invece pensano che siano stati i bizantini ad introdurre questo piatto nel nostro paese, sulla falsa riga della pita greca o dello yufka turco, sarebbe il pane in cui viene servito il kebab, insomma. E tra questi due piatti c'è infatti una somiglianza, tra ce ne sono di tante versioni in tutto il mondo, ma la torta al testo ce l'abbiamo solo noi in Umbria.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre, cari amici, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e ci risentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi,

0: l'album che conteneva anche Notorious, che era molto più notorious di questa, I Don't Want Your Love. Le 11.07. Buongiorno, ciao Barbie, come stai?
1: Buongiorno Roby Luminosa, e tu come stai?
0: Fa caldo, cioè qui gli sta salendo la temperatura, sto vedendo un po' le notizie che arrivano anche da IMET, insomma addirittura previsioni per 40 gradi, 38, 39.
1: Anche è vero che è il 29 luglio, che dobbiamo fare? Abbiamo il mare, abbiamo la praia, abbiamo le piscine, siamo qua, che ma fa? Cioè non siamo né sul grande raccordo, né in tangenziale, né a Cernusco sul Naviglio, siamo alle Canarie, fa caldo, andiamo al mare, che dobbiamo fare?
0: Che volemo fare? Sono le 11.08, beh intanto ci godiamo Kalima de Magnana di questa giornata, e questo 29 luglio 2026, siamo pronti? 3, 2, 1, dai. Via!

0: J-Az con le sue derive country ormai famosissime. Allora, invece partiamo con la prima notizia, cara Barbie.
1: Sì, parliamo un po' di turismo responsabile, insomma, in questo periodo, mai come in questo periodo, insomma, almeno dalle mie parti, perché so che in questo momento dalle vostre c'è il deserto, dalle nostre parti, insomma, siamo in pieno apice turistico, insomma, più almeno così dovrebbe essere sulla carta, se non altro mi fanno dei gesti da dietro dove sono i turisti, però in realtà almeno in teoria dovremmo essere all'auge del turismo, insomma siamo a fine luglio, primo agosto, insomma poi arriva settembre, ottobre, sono i mesi che per noi sono più importanti da un punto di vista turistico, quindi è molto molto importante parlare di quello del tema del turismo responsabile. Allora stavo leggendo di quello che è una campagna di responsabilizzazione da parte appunto dei vari cabildos, aiuntamento, soprattutto nelle nostre isole orientali, che sottolinea quanto prendersi cura da parte di noi che ci occupiamo appunto di coloro che sono residenti o che in qualche maniera si occupano dell'accoglienza dei turisti, prendersi cura noi per primi dei turisti sia in qualche modo un modo per responsabilizzare loro del sentirsi ben accolti, e quindi in qualche modo quando uno sta bene dove arriva, poi a sua volta si sente responsabilizzato nel prendersi cura del posto in cui sta, no? È come quando hai la casa ordinata che poi non ti viene voglia di metterla in disordine, voglio dire, se tu già ti trovi bene, se trovi in un posto dove sei accolto bene, dove i servizi sono di un determinato tipo di livello, dove le spiagge insomma sono pulite, dove le cose sono ben organizzate, ovviamente non ti viene voglia di fare il cafone, anche se non ti dovrebbe venire voglia in generale di fare il cafone, però in qualche modo la psicologia umana, lo sappiamo, funziona in maniera abbastanza particolare, e quindi insomma le buone pratiche su cui si sta cercando di lavorare, cercare di instaurare questo circuito virtuoso in cui è coloro che accolgono dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio, in maniera che coloro che arrivano si sentono incentivati a seguire.
0: Poi ci sono ovviamente le eccezioni, perché tu puoi anche essere perfetto, poi arrivano anche i personaggi che proprio di queste cose ne importa assolutamente niente, però è vero quello che tu dici, perché a volte essere sinceri succede anche a noi, a tutti, no? Quando tu hai fatto l'esempio della casa, in una casa disordinata, oppure tu arrivi, non so, in un bungalow e trovi un bungalow sciatto, sistemato male, sporco, oppure con delle cose che non funzionano, in qualche modo sei quasi portato, no, a fare meno attenzione anche nel tenere le cose in ordine. Questo succede normalmente, no? Succede anche a noi se non stiamo attenti, no? Poi magari la buona educazione ti dice vabbè, almeno io cerco di fare le cose fatte bene, no? Però quante volte ci sono dei servizi che vengono offerti nei posti turistici che non sono magari all'altezza della situazione, no? Perché non esatto. Soltanto i turisti a volte sono sciatti, anche quelli che fanno i servizi per i turisti purtroppo capita qualcuno che non lavora bene, no?
1: Il claim potrebbe essere: trattiamoli bene perché ci trattino bene, ecco.
0: Esatto, e questo è assolutamente vero. Siete su Kalima, sono le 11:15, tra poco la musica.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
8: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
9: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
10: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
11: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: vero che quando le canzoni fanno na na na la la la funzionano sempre? Sì, assolutamente sì, e questo è uno dei tanti esempi che ci sono, no, nella storia della musica, poi specialmente nella musica pop, no? Chiunque voglia avere successo con una percentuale più alta, basta che mette una situazione un po' canticchiata na na na na la la la la eccetera eccetera e funziona. Anche i Simple Minds negli anni 80 ebbero il più grande successo della loro vita con una canzone che finiva che faceva la la la la, capite, per scrivere un po' la situazione. Senti, invece di una notizia che tu sicuramente vivi in canna, invece te la rimandiamo, perché prima, parlando del caldo che sta già facendo e che rischia di fare ancora di più da oggi in poi, e parlando quindi del caldo di luglio, dell'afa, insomma, volevo sbloccare un ricordo a tutte le persone che hanno qualche anno in più, che hanno vissuto un po' anni 70 e anche un po' anni 80, dove in quel periodo c'era una band che si chiamavano gli Squallo, ok, sì, che facevano delle cose incredibili, e questo brano è stato in realtà un brano che ha aperto le danze degli Squallor, perché è stato il loro primo album che uscì proprio a metà degli anni 70, un album che è molto contemporaneo con il titolo, perché insomma in questo momento si parla tanto di dell'Odissea, no, eccetera, quindi l'album si chiamava Troia, con il cavallo di Troia. Ok, ti vedo, sì, preoccupata, non so per quale motivo. E la canzone in questione che vi voglio proporre per sbloccare un ricordo è una canzone proprio dedicata a una data particolare, il 38 di luglio.
1: Ci sei? Ho messo l'estate, non fosse abbastanza lunga.

fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male.

aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: ripeto, ha passato quegli anni, beh, loro erano veramente un simbolo. E questa era, sì, una delle canzoni più edulcorate, devo dire, no? Perché ce ne sono alcune che sono molto più pesanti. Però ogni tanto è bello ascoltare queste cose, perché ti fanno capire come anche tanti anni fa, specialmente negli anni 70, anche il modo di fare satira, il modo di far ridere anche le persone era completamente diverso rispetto ad oggi.
1: Totalmente.
0: E basti pensare anche a tantissime trasmissioni televisive. Pensate a una trasmissione televisiva fantastica come era l'altra domenica di Arbore, no? Dove c'erano Benigni, eccetera. Era una trasmissione, ma anche la stessa Indietro Tutta, no? Che insomma, ha dominato sempre con Arbore negli anni 80. Pensate al giorno d'oggi quanto probabilmente non sarebbero anche capite, perché c'è un modo completamente diverso, no? Anche più aggressivo di fare ridere. Quindi è bello scoprire come anche nel passato c'erano modi diversi per interpretare la comicità, e questo era uno dei tanti.
1: E tra l'altro, vabbè, da un altro punto di vista, che non so, è un po' il doppio senso della medaglia, no? Il famoso politicamente corretto, tante cose ormai dove si tocca, oggi far ridere è un po' un casino, perché voglio dire, è bello, perché da un certo punto di vista ovviamente si parla di tante cose e tante battaglie anche conquistate, vinte, insomma, e certe cose che non fan più ridere, da un certo punto di vista è anche giusto che non facciano più ridere, però voglio dire, non si sa più di che cosa parlare, no? Quindi insomma,
0: no, a me l'unica cosa che un po' mi fa male, pensando anche alle vecchie cose, ai vecchi momenti di comicità, che adesso si è perso un po' anche lo spirito, no, del far ridere. Mm-hmm. Perché tutti hanno anche paura del politicamente corretto.
1: Esatto.
0: Non dico questa cosa perché poi si offende quelle persone, non dico quest'altra perché si offendono quelle altre. Cioè, anche fare il comico, secondo me, al giorno d'oggi è veramente difficile,
1: è un casino,
0: e questo secondo me ha portato a fare una comicità spesso e volentieri anche più, non dico sciatta, no, però meno forte, perché col fatto che la gente ha paura a esagerare, invece una volta si esagerava decisamente di più, si perde anche il gusto di fare della satira a volte
1: sai, anche perché poi c'hai tutti gli haters contro, se no, sì, dici una cosa e c'hai i tre quarti del globo che ce l'hai contro. Vabbè,
0: poi comunque, diciamola tutta per chiudere, cioè 20 anni fa, 30 anni fa, se un comico diceva delle cose pesanti, o interveniva la magistratura oppure la cosa rimaneva. Adesso appena alzi un dito, c'hai gli interi social che ti si rivoltano addosso, e quindi è anche un pochettino più facile protestare se uno ha passato la riga, no? E ha esagerato con la satira. Va bene, 11:30, diamo la linea a Roma, ci sono le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
4: Calima. Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna con un lungo post sul suo blog Attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. E intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A, che puntava su Conte.

0: Detto, stai attento, frena. Ciao.
1: Il primo grande singolo di Samuele Bersani, Chicco e Spillo, 1991, bellissimo. E come anche tantissime persone, mi ricordo che in quegli anni cercavano di trovare il maglione che portava Samuele Bersani su questo video.
2: E io che ero una femminuccia di quegli anni, quando trovavi il ragazzino di quegli anni che aveva il maglione con il collo slabbrato, era più figo della scuola, e ovviamente tutti noi avevamo i colli slabrati per gioia delle nostre madri. Ma non mi slabrare il collo, noi slabravamo solo grandi colli.
1: Era la moda del momento, se non avevi il collo del maglione slabrato non eri di
2: e
1: moda.
2: E lungo fino a sopra il ginocchio, se no non eri nessuno.
1: Quindi potevano anche andare bene tutti gli maglioni riciclati del papà, del nonno.
2: Ovvio, perché di chi erano secondo te?
1: Andiamo avanti, siamo alle 11.37 della nostra mattinata di Kalima De Magnana. Dove ci portano le notizie, Barbie?
2: Dopo il momento nostalgia ci riportano drasticamente nel contemporaneo e torniamo ancora una volta a parlare di questa famosa legge antifumo che sembra che stia facendo parlare, che a furia di segnali di fumo si è arrivata anche in Gran Bretagna, cioè in Inghilterra, cioè sul nostro primo mercato, per quanto riguarda quello che, come si può dire, ci dà da mangiare, no? Nel senso che il turismo inglese, lo diciamo sempre, è il nostro primo, la nostra prima fonte di alimentazione primaria della catena alimentare di noi che viviamo qua, e insomma sembra che gli inglesi non abbiano preso benissimo il fatto che non si possa fumare nelle terrazze. Tu dici, ma scusa, ma delle vostre parti praticamente non si può fumare da nessuna parte, appunto, cioè nel senso che viene il discorso del ma tu lo faresti a casa tua? No, ed è per questo che vengono qua, cioè è una cosa che concettualmente,
1: e questo non è solo sul fumo, perché potremmo fare un elenco lunghissimo di cose
2: che
1: loro
2: volevo andare a parare,
1: lo fanno.
2: Non mi abortire il discorso che mi stavo preparando da 3 minuti e mezzo di canzone, perché esattamente il tu non lo faresti a casa tua spiega tutta una serie di comportamenti che spesso sono, se non altro, opinabili o fonte di che perplimono, se così,
1: anche
2: così,
1: di stupore, no? Perché sì, tu poi vai a Londra, vai comunque nelle grandi città inglesi, no? Vedi tutto per ordinato, no? Tutti che si comprano, tutti che parlano
2: very
1: piano,
2: polite.
1: Esatto, tutto, poi arrivano qui
2: e si tagliano le unghie dei piedi al pub, quindi esatto. In qualche maniera tutto quello che non possono fare lì lo fanno qui, e alcuni, non tutti,
1: una parte.
2: Poi voglio dire, io ho dei clienti inglesi che adoro, che arrivano qua, mi portano il regalino ogni anno, che poi io vendo una memoria di un cetriolo di mare, non me li ricordo, ma che arrivano lì, mi abbracciano e sono felice come una Pasqua.
1: Senti,
2: sono meravigliosi.
1: Ma tu come fai, questo lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, quando tu incontri una persona che ti dall'altra parte sembra che ti conosca da una vita, ciao, come stai, ti abbraccia, cioè, e tu non hai idea di chi sia, no? E come reagisci? Io per esempio il mio metodo è quello di dire, ah, ciao, scusami, ma non mi ricordo il tuo nome, Stefano, come non ti ricordi? No, io intendevo il cognome, dico io, cioè,
2: no. Vabbè, poi ti farò una lezione a parte, qua sì. c'è dell'ignoranza, Roby, c'è dell'ignoranza, è tutta una questione di metrica, devi solo capire quando ridere, quando interrompere la conversazione prima di andare troppo sul tema. Ma adesso andremo troppo sul lungo, faremo un approfondimento su, soprattutto con gli inglesi, capire esattamente come far capire che non stai capendo una beata H di quello che stanno dicendo.
1: Ok, perfetto.
2: Comunque,
1: d'accordo, aspetto con ansia questo capitolo.
2: Vai. Comunque, detto questo, insomma, sembra che loro non siano particolarmente contenti di questo divieto del fumo, perché insomma per loro fonte di estrema gioia e sollazzo potersi fumare un sigarro nelle nostre terrazze dei bar, e che quindi insomma questa cosa qua, che ci sia questa restrizione, sia facendo storcere più di un naso dall'altra parte della manica. Insomma, vedremo, anche perché di fatto è una legge che è ancora tutta al vaglio, una legge che subirà molte differenziazioni nelle varie parti della Spagna. Sappiamo che sono tutte, la Spagna non è fatta, è un gorgonzola, cioè anzi un emmental di mille posti, quindi insomma capiremo, la strada è ancora lunga. È capace che ora che la legge diventi legge nella penisola, è capace che ci sia addirittura sul trono d'Inghilterra, non dico William, ma addirittura George. Quindi insomma state tranquilli amici inglesi, c'è tempo, insomma c'è al tempo. Momento diamo soltanto l'informazione che le cose sono ancora abbastanza
1: al palo, bloccate, ecco. Si sta aspettando i tempi e la burocrazia, vedremo un po'. 11:41 su Radio Calima, c'è il nostro amico Quevedo con nuova linea, che si sa più nulla, ecco, di Luna,
2: la nuova linea, la vecchia linea,
1: gli ha toccati Quevedo e si sono sciolte come dire, al golfito.

0: quanto mi piace sempre riascoltare questo pezzo e guardare il video di High Level per EWC su Radio Kalima. Continuiamo le nostre peripezie sulle notizie. Oggi giornata tranquilla, quella del mercoledì, no? non abbiamo ospiti, quindi siamo io e Barbara, io e te, che facciamo così e ci guardiamo e ci vogliamo bene, no? E ci rilassiamo con la nostra musica e con le nostre notizie.
1: Esatto, le nostre notizie in questa mente ci portano a Telde, dove si trova uno dei, diciamo, dei grandi sex symbol della mia generazione, colui che ha fatto sognare un'intera generazione di fanciulle al suono di "Mi chiamo Massimo Aurelio Meridio Gladiatore", eccetera eccetera, che pare che il gladiatore se lo sia mangiato adesso.
0: Sì.
1: E stiamo parlando di Russell Crowe, che è
0: lo tiri fuori spesso
1: città.
0: Russell Crowe, ci deve essere un amore particolare per Russell Crowe da parte tua, eh?
1: Mm-hmm. Beh, dai, Russell Crowe era a quei tempi, poi con la voce di Luca Warrior, io non si sa perché sono sempre stata innamorata più delle voci degli attori che degli attori, nel senso che ho sempre avuto un feticismo nei confronti delle voci degli uomini, che più che per gli uomini stessi. Sarà che per questo che mi piace così tanto la radio, non lo so.
0: Parlami,
1: comunque,
0: parlami, fammi tua con la voce.
1: La voce del Liga, sa, tutte le, vabbè, detto questo, sappiamo Russell Crowe per negli anni 90 era assolutamente il sex symbol, il macho alfa per antonomasia. Adesso, voglio dire, i suoi annetti se li porta decisamente con disinvoltura e con la sua bella panciottona. Fatto sta che sta a Telde a girare appunto L'ultimo druido, e mi viene da dire tutti questi come dire flashback nel passato sembrano un po' un modo per non guardare quello che ci abbiamo nel presente, insomma. Torniamo indietro, si può riavvolgere il nastro di qualche centinaia di migliaia di anni, per favore, che forse abbiamo sbagliato qualcosa. Fatto sta che la cosa interessante è che Telde, stiamo parlando ovviamente del nord di Gran Canaria, sta diventando, insomma, in quest'ultimo anno abbastanza importante da questo punto di vista come set cinematografico. Di solito è Fuerteventura che per antonomasia, per i suoi bla bla bla bla bla bla paesaggi eccetera eccetera, è sempre, come dire, luogo e meta dei set cinematografici hollywoodiani. Invece quest'anno la nostra brava Telde, ben tre produzioni importanti, insomma, hanno visto come principale location proprio Telde. Quindi, se per caso voleste avvistare il bravo
0: l'ex gladiatore,
1: insomma,
0: chiamiamo così,
1: il fu gladiatore, andate a farvi un giro da quelle parti e magari, insomma, lo vedrete. Ecco, insomma, sarà lì fino a metà agosto.
0: Ah, insomma, quindi sono tante possibilità di poterlo incontrare qui nell'isola di Gran Canaria.

0: vedete cosa succede quando poi funzionano le coppie in questo caso, no? Guarda un po' i comacose che avevano veramente raggiunto un livello alto di popolarità, no? Con tantissime canzoni negli ultimi anni, poi si sono sciolti perché in qualche modo si sono anche lasciati dal punto di vista affettivo e sono spariti tutti e due con l'idea adesso faccio le cose mie e tu fai le cose tue, sono spariti completamente, no, si sa più niente di loro.
1: Proprio adesso stavo cercando di cercare notizie raschiando il fondo del web proprio così, ma
0: non se... sono tutti e due in cura, no? Dallo psicologo,
1: esatto,
0: col pendolino davanti, su riprendetevi ragazzi, è il momento di riprendersi.
1: Sono riusciti nella rarissima impresa di sparire entrambi
0: e ci sono assolutamente riusciti.
2: En Canarias
3: es la hora 12 en punto.
2: È mezzogiorno.

Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso speciale per l'ondata di calore che sta colpendo l'intero arcipelago delle Canarie a partire da questo mercoledì 29 luglio. Il governo regionale ha dichiarato lo stato di preallerta a causa di una massa d'aria continentale, secca e calda, che porterà termometri oltre i 37 gradi, notti tropicali, intensa calima e un rischio estremo di incendi boschivi su tutte le isole. Momenti di grande paura a Gran Canaria, nella capitale Las Palmas, dove un incendio scoppiato nella notte in un appartamento di via Manuel de Falla ha ferito in modo moderato due bambini di 3 e 4 anni. I piccoli sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e trasportati d'urgenza all'ospedale materno-infantile a causa dell'inalazione di fumo, mentre l'intera palazzina è stata evacuata per sicurezza. Grave incidente stradale sull'isola di La Palma, dove un giovane motociclista di 25 anni ha riportato gravi politraumi dopo una violenta caduta sulla strada Avenida Marítima, nel centro di Santa Cruz de La Palma. I soccorritori del servizio d'emergenza lo hanno stabilizzato sul posto prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale generale dell'isola, mentre la polizia locale indaga sulle dinamiche del sinistro. Svolta economica e immobiliare a Lanzarote, dove il prezzo delle abitazioni di nuova costruzione ha registrato un record storico assoluto nella capitale Arrecife, superando la media dei 3.000 euro al metro quadrato. Secondo gli esperti del settore, la forte domanda e la carenza di terreni edificabili stanno spingendo i costi

0: livelli mai visti prima, complicando l'accesso alla casa per i residenti. Chiudiamo con la cultura a Fuerteventura, dove l'auditorium di Corraleco ospita l'apertura del Festival del Cinema degli Oceani, incentrato quest'anno sulla protezione della fauna marina dell'arcipelago. L'evento vedrà la partecipazione di scienziati internazionali per discutere della salvaguardia del 45% delle specie di squali e razze minacciate che popolano le acque canarie. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1996. Music.

0: Che cosa dicevamo del la la la la? Comunque quando vediamo un po' il 1996, quando senti la voce di Alexia subito ti butti negli anni 90, no?
1: Allora, chiudete gli occhi, gente della mia età. È 1996, siamo su una spiaggia, abbiamo il Walkman nelle orecchie, abbiamo il nostro cioè di fiducia al lato.
0: Cioè hai fatto una immagine fantastica, bellissima.
1: C'è il Festival Bar, abbiamo il nostro cookies, il gelato che adesso non so come si chiama, è quello sempre con il biscotto, la panna dentro, i cioccolatini intorno, giochiamo a biliardino, usciamo la mattina di casa quando facciamo subito dopo colazione, e il momento di tornare a casa è quando scende il sole. Questa era la nostra giornata, niente telefonate, niente Instagram, niente di niente. Ah, e la smemoranda, in cui si attaccava rigidamente di tutto, e la quantità di sabbia che entrava nelle pagine era direttamente proporzionale alla bellezza della tua estate. Detto questo,
0: ho capito.
1: Io esco, vado a farmi un piantino e torno.
0: Scusa, e poi sarei io il boomer in questo caso, che penso sempre alle cose del passato. Sì, ho capito,
1: la
0: va bene, però ecco, continuiamo a tirare fuori i ricordi. Bisogna ogni tanto anche pensare al presente, pensare al futuro.
1: Posso non pensare al presente?
0: Esatto. Ma anche al futuro, cioè non è che uno ha delle prospettive fantastiche. Meglio pensare alle cose belle degli anni 2000, 90. Degli anni 90, gli 80. Io anche i 70, come dire,
1: allora,
0: e qualche ascoltatore anche i 60.
1: Noi facciamo i cantori di un passato glorioso. Cosa fai tu, Barbara, nella vita? Fai la giornalista, fai la speaker, no, faccio la cantrice di un passato glorioso. Ecco, cambierò la mia voce curriculare con questo.
0: Ieri era il mio compleanno, quanto ti capisco.

tutti belli, così ti tira fuori questa good old days, dei giorni del bei giorni del passato, diciamo così, no? Vabbè, sta diventando boomer anche il nostro computer, eh? Sta invecchiando anche lui, fra poco dovremo cambiarlo, sennò poi comincerà a mettere solo cose che come minimo hanno 30

cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: Uè, figa, che facciamo? Una call? Ma siamo pronte? Non te l'aspettavi questa entrata così, l'ho scioccata, no?
1: io l'ho detto, io il giorno farò il fan club di Robby, voglio fare la Robertigna.
0: Vabbè, guarda che faccio tante di quelle storie stupidate che forse non so se ti conviene.
1: Va bene.
0: 12:23, questa è Radio Calima, questa è Calima de Magnana, in questa
1: quella di prima, quella di prima
0: era Dito nella piaga.
1: Esatto.
0: Stavo notando che qui le temperature stanno salendo e quindi vuol dire che quello che dicono dell'ola di calor che sta arrivando, ragazzi, è purtroppo vero.
1: Infatti voi non lo vedete, ma sotto il livello della scrivania Roberto ha una paperella, una ciambella con la paperella qua e le pinne. Quando sfinisce, quando schiaccia l'ultimo bottone, si alza, va in ascensore, attraversa la strada e va direttamente in piscina.
0: Sì,
1: e
0: è
1: lì
0: vero.
1: Resta. Okay?
0: È vero.
1: Io non devo neanche fare tutta questa strada, mi basta uscire in giardino e farò esattamente
0: lo stesso. Perché purtroppo con il caldo l'unica cosa che ci salva o è abbracciare un condizionatore d'aria oppure buttarsi in piscina. C'è poco
1: perché al mare proprio non ci pensiamo neanche ad arrivarci.
0: No, ma perché
1: fatica.
0: Andare al mare, alle Canarie, no? Beh, è troppo scomodo per noi che viviamo qua, no? Penso che come siamo ridotti, siamo in un posto di mare e il mare non lo vediamo mai, almeno chi lavora, perché poi invece tante persone godono giustamente del mare. Il fatto è che noi non riusciamo ad andarci manco il sabato e la domenica.
1: No, ma infatti mandateci un messaggio al 627-629-553, diteci com'è il mare oggi, per favore, fateci sapere un po'.
0: Questo un po' in tutte le isole, da Tenerife alla Palma, a Fuerteventura, Gran Canaria, insomma, fateci sapere com'è la situazione del mare, perché noi non lo vediamo da queste
1: parti. Esatto.
0: Okay.
1: Io nel frattempo volevo darvi anche una notizia che riguarda Tenerife e riguarda una notiziola che riguarda un po' il tema dei parcheggi, no? Che insomma è un po' una checa che esiste tra l'Aggiuntamento di Tenerife e un po' le associazioni dei vicini. Pare, e questa ve la riferisco perché non sono, insomma, è una vi riferisco la fonte, cioè un quotidiano della zona, insomma, di Tenerife, che racconta, che riferisce appunto di questa checa tra i vicini della zona di Tenerife, di Santa Cruz di Tenerife e l'Aggiuntamento di Tenerife, che parrebbe che ci sia, insomma, una vexata questio relativa all'abono, quindi al pagamento delle zone di parcheggio de Plaza de España e di alcune zone centrali di Tenerife. Sembra che queste zone dal 2025 abbiano ricevuto delle sovvenzioni pubbliche che facciano sì che i residenti abbiano diritto alla gratuità del parcheggio appunto in Plaza de España e tutta quella plaza praticamente centrale di Santa Cruz di Tenerife, più tutta una serie di piazze limitrofe appunto a Piazza de España. Però nonostante appunto questa cosa qui sia già attiva, pare che i residenti stiano ancora continuando a pagare fior fior di soldoni per lasciare la macchina. Ovviamente questa qua sarebbe il quarto rinvio che l'Aggiuntamento continua a dare e quindi continua in qualche maniera a far sì che ad addurre motivi per i quali, insomma, cioè ogni volta ce n'è una e i cittadini continuano a pagare. Loro si lamentano, continuano ad andare avanti questa storia che sembra all'infinito e insomma sembra che ne abbiano fin piene le tasche, continuano ad andare per le lunghe, insomma non si capisce esattamente come. Però adesso il plasso definitivo doveva essere il primo luglio è andato da un altro mese e ancora si continua a pagare, insomma.
0: Io comunque
1: vedremo.
0: Devo dire che a Santa Cruz di Tenerife ho avuto la mia prima grande emozione da 9 anni che vivo qui alle Canarie: vedere un tram, vedere delle rotaie.
1: Bello di zia,
0: tram. Ho visto
1: lui.
0: Un tram, ho visto un qualche cosa che assomiglia vagamente a un treno, che non ne vedevo più da 9 anni. Ma

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina, alla Farnesina. Il vicepremier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto.

0: quando Piero Pelù faceva il diavolo. Oh, faceva questi versacchi.
1: Che poi è buono come il pane.
0: Ma che ne sai tu se è buono come il pane?
1: Lo conosco, è un fiorentinone doc, l'ho conosciuto tanto tempo fa. È buono come il pane, è un pacifista, è veramente una bravissima persona.
0: Non mi parlare di pane che io ho già fame, lo sai che.
1: No, invece ti parlo di una bella notizia. Insomma, abbiamo aperto la settimana con una notizia molto brutta in termini di diritti, no? Insomma, con quello che era successo a Berlino al Pride, insomma veramente un episodio sconcertante nel 2026. Io invece adesso voglio parlare di un paese molto piccolo ma molto grande, no? Sto parlando dei Paesi Bassi, che in qualche maniera hanno segnato un primato storico, insomma, nella storia del Pride, perché è stata la prima volta in apertura del Pride di Amsterdam che una regina in carica, quindi non un principe, principino, principetto, la regina è salita sul palco del Pride, la regina d'Olanda è salita sul palco del Pride e ha fatto il discorso inaugurale del Pride di Amsterdam. Io direi che questo è un evento.
0: Ci vuole un applauso alla regina dei Paesi
1: alla
0: Bassi.
1: La regina Maxim, che è salita sul Pride.
0: Sì, sul Pride.
1: Tipo treno.
0: Sul palco del Pride.
1: E ha detto: poter essere se stessi, amare chi si vuole, non è forse normale? Tenetevi stretti, sostenetevi a vicenda e divertitevi, che è stata una cosa bellissima. Del resto, ragazzi, cioè, non dimentichiamoci che i Paesi Bassi sono coloro che nel 1579, quando la loro nascita, insomma, è stata sancita, il loro diritto all'esistenza è stata sancita, è stata determinato proprio dall'impero spagnolo nel 1579. Il primo atto che hanno fatto i Paesi Bassi è stato quello del diritto alla libertà di coscienza, che è stato un atto rivoluzionario, mentre nel resto dell'Europa si faceva la caccia alle streghe, si bruciava, c'era l'inquisizione, c'erano i roghi, c'era la scissione delle chiese. Nei Paesi Bassi appunto si era sancito questa cosa. E pensate che la libertà di stampa è nata nei Paesi Bassi. Pensate personaggi come Baruch, Spinoza, tanti altri, Cartesio e tanti altri, se non ci fossero stati i Paesi Bassi non avrebbero potuto pubblicare, perché sono andati lì proprio per poter pubblicare, e l'editoria, quindi tutto ciò che io faccio, se non ci fossero stati loro la carta stampata non esisterebbe. Forse in questo momento sarebbe anche meglio, però prima di quello che fanno i miei esimi colleghi ci sono stati tanti altri che ai Paesi Bassi, mi continua a venire baschi, scusate,
0: sì, infatti ogni tanto bisogna stare attenti perché c'è una bella differenza tra i Paesi Bassi.
1: Esatto.
0: Paesi Bassi.
1: Comunque, okay. Devono tanto, quindi insomma io amo moltissimo la cultura olandese, sia da un punto di vista storico, culturale, artistico, e poi proprio per questo grande esempio di libertà. Quindi insomma oggi ho detto, all'interno di Kalima de Magnana, devo ricordarmi di dare questa notizia. Grazie al cielo la mia arteriosclerosi galoppante non ha avuto la meglio, mi sono ricordata di darvi la notizia della regina Maxim, che insomma ha presenziato.
0: E ricordatevi sempre che il mulino bianco non si trova nei Paesi Bassi, non si trova in Olanda, ma si trova in Italia. C'entrava niente, lo so, l'ho detto.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ristorante La Proa Casareyes, pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Casa Oliva in Arghine Ghin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Ghin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Ghin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Ghin.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: primo ascolto di questa canzone mi è piaciuta tantissimo, perché non so, suona di una canzone fatta come si facevano le canzoni una volta, non so, con una strumentazione classica, una linea melodica molto riconoscibile, molto carina, devo dire. Il nuovo di Saif insieme a Bresh, Parlar d'amore. Cara la mia Barbara, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, quindi l'ultima notizia prima dei saluti, dove andiamo?
1: Allora, andiamo in qualche maniera, abbiamo chiuso prima parlando del mulino bianco, no? e parlavamo di mulini e mulino bianco. Allora mi è venuta voglia di raccontarti questa piccola curiosità, questo piccolo, forse non tutti sanno, che magari vi incuriosisce, insomma può incuriosire anche i nostri ascoltatori, no? Sapete che in tutta Europa, insomma, siamo soltanto noi che mangiamo i biscotti?
0: Sì.
1: E sapete perché? Perché è un'esigenza, no? Che ci hanno creato, che ci ha creato esattamente il mulino bianco, e ce l'ha creati esattamente negli anni 70, ovvero a metà degli anni di piombo, di quei famosi anni di piombo nei quali è nata anche la Radio Libera, nei quali servivano degli strumenti di distrazione di massa, come si suol dire, nei quali c'erano tante cose che andavano male, c'era un grandissimo bisogno di addolcire gli animi ai cittadini, no? Quindi insomma in qualche maniera trovare cose che potessero distrarre l'attenzione, o comunque, insomma, voglio dire, ti toglievi la mattina e ti esplodeva la bomba sotto casa, insomma c'era bisogno di comfort zone. E insomma Mulino Bianco gli è venuto in mente di facciamo qualcosa che gli possa in qualche maniera svegliare, cioè rendere la colazione degli italiani qualcosa di diverso, che non fosse il pane vecchio inzuppato nel latte o al massimo una fetta biscottata con su un pochino di marmellata fatta in casa. Ed ecco che in quel modo che sono nati i biscotti, e non solo, sono nati i biscotti dentro le confezioni, quelle molli, diciamo così, non quelle quadrate, perché le confezioni quadrate presupponevano, diciamo così, il biscotto non rotto, perché il biscotto rotto nella confezione quadrata dava nell'occhio, mentre la confezione molle, come dire,
0: se anche li trovavi in briciole,
1: esatto. Quindi pensate che negli anni di piombo la Mulino Bianco è stata così brava da crearci un'esigenza. Che
0: però posso dire una cosa,
1: non sono
0: molto d'accordo. Qui si vede che tu hai qualche anno in meno di me, ok? Perché in realtà io ho vissuto la nascita, no, del Mulino Bianco, che è partita con i tarallucci, e da lì tarallucci e vino è andata avanti.
1: Ah, perché
0: fino,
1: tu dici?
0: No, però insomma io che ho vissuto anche gli anni 60, prima, almeno 10, 12, 13 anni prima della nascita del Mulino Bianco, ce n'erano

0: dolce che per la colazione salata. Se andiamo in altri paesi anche europei, sappiamo dove praticamente la colazione si fa salata, quindi è ovvio che chi fa una colazione storicamente dolce, quindi gli italiani, se tu gli dai i biscotti al mattino è ovvio che te ne mangiano tanti. E io che sono ormai 10 anni che sono qui, se al mattino non trovi biscotti vado in paranoia. Quindi credo che sia più legata a questa storia, non credo molto al fatto che serviva per addolcire, è che noi siamo abituati,
1: c'erano
0: i Doria, i Galbusera, gli Orosaiva, e guarda e poi tutta la tradizione dei biscotti fatti in casa, che la Mulino Bianco ha spazzato generazioni di mamme, di nonne che facevano i biscotti in casa. Io mi ricordo, ero piccolo, ma mia nonna almeno 3 volte alla settimana prendeva la farina, le uova, eccetera, e faceva i biscotti fatti in casa, capito? Altro che Mulino Bianco. Poi il Mulino Bianco ha industrializzato un'esigenza che in Italia c'è sempre stata, ok, d'accordo. Però ecco, noi siamo per la colazione dolce, e viva
1: voi,
0: il cornetto.
1: Io sono per
0: devi sempre essere la pecora contro
1: assolutamente io sono la pecorella.
0: Ci siamo giocati anche l'ultima canzone, mi sa, perché non facciamo più in tempo a mandarla, quindi intanto noi salutiamo, ricordiamo che torniamo domani puntuali come sempre alle ore 11 con Kalima De Magnana, io e Barbara. Vorrei approfittarne a questo punto, visto che abbiamo ancora qualche secondo, di salutare tutti i nostri amici di Santa Cruz di Tenerife e dintorni, che da qualche giorno abbiamo anche la nuova frequenza 93.7 in FM, che aggiunge la possibilità di ascoltare anche in FM al nord di Tenerife, oltre con il DAB che invece è ascoltabile più o meno da sempre. Grazie a tutti, a domani, grazie, puntuali grazie. Come sempre alle 11.
1: Ciao,
0: buon provecho.
2: En Canarias
3: es la hora 13 en punto.
2: Sono le 13.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto.

0: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
3: La moda desfila junto al mar. Descubre SBT es moda. El talento y el diseño local se unen en una pasarela única en San Bartolomé de Tirajana. Te esperamos el 9 de agosto a las 7 de la tarde en la playa de San Agustín. La entrada es gratuita. Vive una experiencia inolvidable donde la moda y el paisaje se fusionan.
4: Al ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nella terra di mezzo, no? Metà settimana, siamo a metà settimana appunto di quello che è il nostro consueto appuntamento. Questa mattina mi sono imbattuto in una notizia che secondo me è molto intelligente, riguarda la strada, riguarda soprattutto la salvaguardia degli animali, ovviamente anche delle persone, degli automobilisti.
1: Radio Calim.

Quando sentiamo parlare di incidenti stradali pensiamo quasi sempre alle auto, no? Raramente però pensiamo anche agli animali, eppure ce ne sono tanti, animali selvatici intendo, ogni anno in Europa sono centinaia di migliaia gli incidenti causati proprio dall'attraversamento improvviso di determinati animali. Tipo c'è una classifica che ha detto che gli animali più colpiti, che passano più spesso e mettono in pericolo gli automobilisti, sono i cervi, i cinghiali, i caprioli e poi altri animali. Per questo nei Paesi Bassi si stanno sperimentando dei sistemi luminosi molto interessanti, praticamente non sono delle barriere, non sono neanche delle recinzioni, ma sono dei flash, dei laser tipo, che non spaventano gli animali ma hanno dei sensori. Quando praticamente gli animali si avvicinano a questi sensori e quindi li rilevano, la carreggiata si illumina, si attivano delle sottili linee luminose che avvisano gli automobilisti in tempo reale. Cioè, attenzione, potrebbe attraversare un animale perché è qui vicino, quindi il messaggio non è tanto rivolto al bosco ma è rivolto a noi, e l'obiettivo è far rallentare le auto nei punti più critici, riducendo ovviamente il rischio per chi guida, sia per gli animali e sia ovviamente per gli automobilisti. E questa notizia mi piace veramente tanto perché dimostra una cosa molto, molto importante, no? Spesso la tecnologia serve ad aiutarci ad avere il buon senso, no? Nel momento giusto, perché come ben sappiamo, soprattutto in auto, basta veramente un secondo in più di attenzione per evitare un incidente.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
8: Radio Calima, l'estate è qui.
9: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
10: Se avete bisogno di un po' di musica, siete nel posto giusto. All'interno di The Mag adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io sento.

0: Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è una notizia, amici di The Bag, che secondo me riguarda moltissime persone, perché tutti noi passiamo gran parte della giornata, no, al lavoro. Vi faccio una domanda: secondo voi quanto può pesare un ambiente di lavoro tossico sulla vita di una persona?
1: Radio Calima.

Parliamo di lavoro tossico, soprattutto di persone tossiche all'interno di un posto di lavoro. Un lavoratore ha ottenuto un risarcimento in queste ultime settimane di oltre 70.000 euro dopo aver dimostrato di aver subito comportamenti vessatori sul proprio posto di lavoro che avevano provocato delle conseguenze psicologiche importanti. Ciò appunto che lui ha detto è ansia, insonnia, un quadro ansioso-depressivo accertato proprio dal punto di vista medico. Ma il punto che mi ha colpito di tutta questa storia non è tanto la cifra, perché comunque sono bei soldini, no? 70.000 euro, ma viene da questa decisione, no? La Cassazione ha ribadito che un datore di lavoro non può limitarsi a organizzare il lavoro, ha anche il dovere di tutelare i propri dipendenti quando si verificano dei comportamenti persecutori o in questo caso umilianti tra colleghi. C'è un altro aspetto interessante: la sentenza ha chiarito che il danno alla salute e il danno morale possono essere due cose diverse. In alcuni casi essere risarciti separatamente, in altri casi insieme. Insomma, oggi si riconosce sempre di più che le parole, i comportamenti, ma anche il clima, no, che si respira ogni giorno al lavoro può lasciare delle ferite vere anche se non si vedono. Il lavoro occupa, come ben sappiamo, come abbiamo già detto ad apertura di notizia, una gran parte, no, del tempo della nostra vita. Passare 8 ore, 9 ore, 10 ore, anche un po' meno al giorno in un ambiente dove ci si sente rispettati non dovrebbe essere un privilegio, ma la

0: vederti mai più.
1: L'altro giorno mi sono imbattuto in una riflessione che mi ha fatto fermare un attimo. Vi è mai capitato di aprire l'album delle vacanze o sfogliare un po' degli album che abbiamo sul telefonino, perché sono poche le persone che oggi vanno effettivamente a stampare le foto, e accorgervi che manca sempre una persona? Non perché non c'era, ma perché era quella che stava facendo le foto.

0: ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia in tavola.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sabor de momentos más bellos.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera,
5: una sola voz, gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: casa. The Meg Special 3.
1: Mi ha colpito tantissimo, amici di The Meg, una storia che succede a moltissime famiglie. Quando arriva il momento di immortalare un determinato attimo della nostra vita, quindi un compleanno, una festa, una vacanza, c'è sempre la solita persona che si propone per fare la foto. Normalmente questa persona è la mamma e non compare mai nelle foto, o compare meno di altre persone, proprio perché è sempre lei a voler fare la foto. E negli ultimi tempi questo fenomeno ha anche un nome: Mother Photo Gap, che è stato osservato in diversi studi. Hanno raccontato che tante donne guardano le foto di famiglia e si accorgono di comparire pochissimo, non perché fossero assenti, ma perché hanno sempre avuto questa abitudine, no? Di ricordare, di immortalare i momenti più belli, di fermare magari i figli, il marito, e fare una foto, e non si mettono mai in mezzo. Allora, cosa bisogna fare la prossima volta che siete in famiglia? Fate una cosa semplice: prendete il telefono voi, fate una foto a vostra madre, a vostra moglie, a vostra sorella, senza che ve lo chieda, perché tra 20 anni quella fotografia non racconterà soltanto un momento, ma racconterà anche che faceva parte anche lei di quel ricordo. Oppure, come ho sempre fatto io, date il telefono a uno sconosciuto sperando che non se ne vada via.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, ci risentiamo domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Son las 15 y 31 minutos. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione NOTAV. I due, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. La scelta di Malagò di affidarsi a Mancini e Ranieri per il rilancio della nazionale non è stata presa bene dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. Intanto oggi alle 18:30 la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
4: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
9: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
8: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
9: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha attivato per domani l'allerta formale per incendi boschivi e temperature elevate, un provvedimento che interesserà in modo particolare le isole occidentali, ovvero El Hierro, La Gomera, La Palma e Tenerife, oltre alle aree montane di Gran Canaria situate al di sopra dei 400 metri di altitudine, con termometri che nell'interno di Fuerteventura toccheranno i 33 gradi. Il Parlamento delle Canarie ha registrato un record storico assoluto di partecipazione democratica durante l'undicesima legislatura, grazie a un massiccio coinvolgimento dei cittadini, che hanno inviato proposte e pareri ufficiali via internet per arricchire le leggi regionali in discussione. La Polizia Nazionale ha arrestato 3 minorenni a Tenerife, accusati di essere gli autori di 12 furti con scasso, commessi in diverse zone commerciali e residenziali dell'isola, dopo essere stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza. La Direzione Generale della Salute Pubblica ha confermato la contaminazione biologica delle acque presso lo scarico di La Punta del Camello ad Arrecife, raccomandando formalmente al Comune di Lanzarote di vietare la balneazione a tutela dei cittadini fino a nuova comunicazione. Infine, le isole di La Gomera, El Hierro e La Palma manterranno pienamente attiva la speciale bonifica fiscale sui carburanti per tutto il terzo trimestre dell'anno, garantendo uno sconto diretto alla pompa pari a 20 centesimi di euro per ogni litro erogato ai residenti. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, Grillo, affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.
5: ...1985...

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 29 minutos.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Almeno 20 persone, tra cui 5 Pashdaran, sono rimaste uccise in un attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq, secondo i media della regione. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Trump. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale vicentino che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre. Basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. È tutto.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Ieray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Marche, un provvedimento che interesserà in modo particolare le isole occidentali, ovvero El Hierro, La Gomera, La Palma e Tenerife, oltre alle aree montane di Gran Canaria situate al di sopra dei 400 metri di altitudine, con termometri che nell'interno di Fuerteventura toccheranno i 33 gradi. Il Parlamento delle Canarie ha registrato un record storico assoluto di partecipazione democratica durante l'undicesima legislatura, grazie a un massiccio coinvolgimento dei cittadini, che hanno inviato proposte e pareri ufficiali via internet per arricchire le leggi regionali in discussione. La Polizia Nazionale ha arrestato 3 minorenni a Tenerife, accusati di essere gli autori di 12 furti con scasso, commessi in diverse zone commerciali e residenziali dell'isola, dopo essere stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza. La Direzione Generale della Salute Pubblica ha confermato la contaminazione biologica delle acque presso lo scarico di La Punta del Camello ad Arrecife, raccomandando formalmente al Comune di Lanzarote di vietare la balneazione a tutela dei cittadini fino a nuova comunicazione. Infine, le isole di La Gomera, El Hierro e La Palma manterranno pienamente attiva la speciale bonifica fiscale sui carburanti per tutto il terzo trimestre dell'anno, garantendo uno sconto diretto alla pompa pari a 20 centesimi di euro per ogni litro erogato ai residenti. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1982!

0: Trivello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano. Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: En Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera invece ha approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato ad aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sul l'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Archineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Archineghin.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: rumori sui costi del carburante e paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor Al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed Al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione, anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1976!

0: che ho qui dentro.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31.
2: Solo le 21 e 31 minuti. Radio Calina.

altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Son las 22:30 minutos.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: 1990.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

rispetto se ho fatto le tre, voli da spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.